0: Allo sdrone, allo.
1: Cugino, io lo so.
2: Lo si chiama tanto su, che è
3: questo?
2: Mi costa le lucette, so. Cioè, questo è un po' di